second lamp.

までも。

Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

19 luglio 2025 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande. La luna è all'ultimo quarto e si avvia a diventare calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca, avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. 100 anni fa, nel 1925, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. 50 anni fa, nel 1975, a Castelnuovo del Garda veniva inaugurato il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia a orientamento ludico. 40 anni fa, nel 1985, il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle peggiori catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio a Palermo, un'autobomba collocata vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. Le autorità locali lo chiamavano Tumai, ovvero speranza di vita. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete, toccando i 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas. Nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia, Libero Grassi. 80 anni fa, nel 1945, il dirigente sportivo Gianni Petrucci. Nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May. Nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Nel 1950 l'attrice Fioretta Mari. E nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966 e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Bene, era l'ultima segnalazione per il 19 luglio 2025. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

appeso lì. E sì, si baciano così. E poi le storie intorno al fuoco, le castagne e qualche gioco. Come mai? Cos'è? Cos'è follia? Quell'alberello che sta lì, io non so più perché. Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia. Mi sembra gioia, forse il sogno è già realtà. Chissà! Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già. Perché di mostri non ce n'è? No, no, né streghe né fantasmi, niente notti di paura. I bimbi dormono sicuri nei letti. I mostri non ci sono.

il posto dove io vorrei restare per magia. Vorrei scaldarmi il cuore e ridere e vivere. Adesso voglio vivere. Io voglio, sì, lo voglio, sì, lo voglio e lo farò. Io lo saprò, io lo saprò.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta. Che poi

Dov'è? Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come Al Pacino, mi taglio la

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

0: paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Va ora in onda. Musica in cucina con Anto.
1: Ricette e
2: tanti consigli utili e tanta musica.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati. Nello spazio Lo sai o non lo sai, ma è sempre bene saperlo, vedremo come mantenere fresca e buonissima l'insalata, come conservarla nel modo giusto, dove tenerla e come sistemarla nel frigorifero. Vi ricordo che se perderete qualche passaggio delle ricette o dei consigli, troverete tutto per esteso nel gruppo di Facebook Musica in Cucina. Iniziamo con la musica, Aisha Milano.

Alex Britti, tutti come te. Oggi un antipasto estremamente gustoso e tradizionale, assolutamente rustico, praticamente perfetto, semplice da fare, gustoso da mangiare, sarà perfetto per arricchire la vostra tavola, oppure tagliato in più parti è perfetto come finger food o un aperitivo o un buffet. Bruschette, radicchio, provola affumicata. Sparito.

e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello, senti qui che c'è.

Anastasia Best Days e vediamo gli ingredienti per queste bruschette radicchio e provola affumicata. Sono per 6 bruschette medio grandi, mezzo radicchio rotondo, un porro, uno spicchio di aglio, aceto balsamico o salsa di soia a vostro piacere, peperoncino un pezzettino, 12 fettine di provola affumicata, 6 fette di pane di semola, olio e pepe quanto basta.

Ed Sheeran Bot e vediamo come preparare queste bruschette radicchio e provola affumicata. Prendete una padella dal fondo largo e versate un giro di olio. Aggiungete mezzo porro affettato, uno spicchio di aglio intero e un pezzetto di peperoncino. Lasciate soffriggere il porro a fiamma bassa e quando sarà appassito alzate la fiamma e aggiungete il radicchio dopo averlo lavato e tagliato. Salate leggermente e saltatelo in padella per un paio di minuti. A questo punto sfumate con mezzo giro di aceto balsamico. Affettate il pane a fette spesse di 1 cm e disponetele su una teglia. Ricopritele con il radicchio saltato in padella, tagliate la provola affumicata a fettine e a striscioline e disponetele sulle bruschette, infornate a 200 gradi per 10 minuti circa, fino a quando il pane non sarà diventato croccante e il formaggio non si sarà sciolto. My boat.

0: Ora in onda. Musica in cucina con Anto.
1: Ricette e
2: tanti consigli utili e tanta musica.
1: Angelina, ci pensiamo domani. Un primo piatto leggero, quello di oggi, stuzzicante e facilissimo da preparare. Pensate che è pronto in appena 20 minuti. Si tratta di un primo ricco, gustoso e allo stesso tempo leggero, pasta con fagiolini.

Emma Mezzo Mondo. Gli ingredienti per questa pasta con fagiolini sono 200 g di fusilli, 300 g di fagiolini, uno spicchio di aglio, olio extravergine di oliva, peperoncino, parmigiano, sale, quanto basta.

Ed ora ascoltiamo una canzone di qualche tempo fa, La Bella e la Bestia, Gino Paoli e Amanda Sandrelli. E nel frattempo io vi spiego velocemente come preparare questa pasta con fagiolini. Per prima cosa eliminate le estremità dei fagiolini, tagliateli in due parti, cuoceteli in padella per pochi minuti e una volta cotti fateli raffreddare in acqua fredda. In una padella inumidite olio di oliva, uno spicchio di aglio, del peperoncino, quindi aggiungete i fagiolini e unite anche sale e acqua per non farli bruciare. Cuocete nel frattempo la pasta prescelta per il piatto e prima del termine della cottura trasferitela in padella con i fagiolini, lasciando mantecare tutto per un paio di minuti. Trasferite la pasta con i fagiolini nei piatti da portata e servire immediatamente in tavola, spolverando eventualmente con del parmigiano grattugiato.

Michele Bravi, Sophie and the Giant Falene. E parliamo di insalata, vediamo come conservare l'insalata. Se volete mantenere fresca e buonissima, dovete tenerla in frigorifero, ma in modo corretto. Bisogna evitare di conservarla vicino a frutta o verdura che produce etilene, come le mele o i pomodori, in quanto questo gas può accelerare il processo di appassimento delle foglie. Bisogna tenerla nella parte bassa del frigorifero e potete anche riporre l'insalata già lavata pronta all'uso, ma vi spiegherò tutto tra pochissimo. Segreto, io non ti ho mai detto come mai.

0: Ora in onda.
1: Musica in cucina con Anto.
2: Ricette e
0: tanti consigli utili e tanta musica.
2: Marshmallow, Farruco, Esta Vida.

Meghan Trainor, Mother. E vediamo come preparare l'insalata per conservarla già pronta. Dovrete lavarla bene come siete soliti fare, mettendo le foglie per qualche minuto in ammollo con il bicarbonato. Ci sono anche dei contenitori ermetici per l'insalata lavata che permettono di conservarla al meglio in frigorifero. Però se non avete questi contenitori potrete optare anche per dei sacchetti in tessuto per insalata, a patto che siano realizzati materiali traspiranti come il cotone o la canapa e siano mantenuti puliti e asciutti. Se non volete acquistare i sacchetti è sufficiente avvolgere l'insalata in un canovaccio pulito, leggermente inumidito e riponetela nella parte bassa in frigorifero.

0: Ligabue, riderai. Oggi per secondo piatto tonno impanato. Per gustare al meglio questa ricetta è fondamentale la scelta del tonno. La parte migliore è quella della parte della pancia, non troppo grassa, che rende il tonno morbido senza risultare però troppo grassa.
1: Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

Super Disco Machine Substitution. Vi spiego velocemente come preparare questo tonno impanato. Ungete il tonno con l'olio d'oliva, impanate poi con il pan grattato pressando bene con le dita. Scaldate una padella antiaderente, quando sarà calda adagiate le fette di tonno. Abbassate leggermente la fiamma, salate e lasciate cuocere il tonno da un lato. Quando si sarà formata la crosticina, giratelo dall'altro lato, controllando bene la cottura. È preferibile che il tonno sia cotto bene. Nel frattempo preparate la salsa. Preparate un trito di menta, aglio, succo di limone e un pochino di olio d'oliva. Quando il tonno è cotto, mettete sopra la salsa e servite. Se volete, potete cuocere il tonno anche in forno. Preriscaldate il forno statico a 180 gradi e cuocete il tonno nella teglia per 10 minuti circa, girando a metà cottura.

0: Ora in onda.
1: Musica in cucina con Anto.
2: Ricette e
3: tanti consigli utili e tanta musica.
2: Rose Villaine, Elisa Monet. Per dolce oggi è crostata con la crema di fragole, un dolce semplice, fresco e goloso, un guscio di pasta frolla croccante con un ripieno cremoso che si scioglierà in bocca, una vera delizia. Tra poco gli ingredienti per questa crostata di fragole.

The Weeknd in Your Eyes. E vi do anche gli ingredienti per questa crostata di fragole. Sono per uno stampo da circa 20-22 cm, 300 g farina 00, 150 g di burro, 100 g di zucchero, un uovo più un tuorlo, un cucchiaino di lievito per dolci, una bustina di vanillina. Questi erano gli ingredienti per la pasta frolla. Per il ripieno, 400 g di fragole, un cucchiaino di succo di limone, 70 g di zucchero, 25 g di maizena o fecola di patate.

0: amore senza una ragazza.
1: Tananai Tango, e vi spiego come preparare questa crostata di fragole. Iniziate preparando la pasta frolla. Su una spianatoia disponete la farina a fontana, versate al centro lo zucchero, l'uovo e il tuorlo, il lievito e la vanillina. Unite successivamente il burro e iniziate a impastare energicamente fino a formare un panetto. Avvolgetelo nella pellicola e riponetelo in frigorifero per 30 minuti. Intanto pulite le fragole, lavatele e asciugatele. Tagliate le fragole a pezzetti e aggiungete il succo di limone, lo zucchero e la maizena setacciata. Mescolate e lasciate riposare. Stendete la pasta frolla realizzando una sfoglia non troppo sottile. Adagiatela sullo stampo imburrato, passate al mattarello sui bordi per eliminare la frolla in eccesso, bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta, farcite la crostata con le fragole evitando di mettere troppo succo. Con la restante frolla realizzate le strisce e rifinite la crostata. Infornate in forno preriscaldato a 180 gradi per 35 minuti circa. La crostata è pronta quando le strisce risulteranno dorate in superficie.

0: Avete ascoltato
1: Musica in cucina con Anto,
2: ricette e
3: tanti consigli utili e tanta musica.
2: Siamo giunti al termine, io vi ringrazio di essere stati con me, vi ricordo di controllare nel gruppo di Facebook Musica in Cucina, lì troverete tutto per esteso. Vi auguro una buona continuazione, per oggi è davvero tutto, ma chissoli a tutti, ciao, alla prossima da Anto.

0: Ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà?
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima!
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flibber!
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria!
5: Grazie, Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

La canzone che tra poco ascolterete è stata scritta nel 1962 da Berry Gordy Jr., compositore discografico e fondatore della più famosa etichetta di soul, rhythm and blues e funky di tutti i tempi, la Motown Records. Questa etichetta discografica aveva messo sotto contratto artisti che rappresentavano il top dei tops: The Supremes, The Commodores, Martha and the Vandellas, Marvin Gaye, i Jackson 5, in cui figurava un bambino di nome Michael Jackson, The Temptation e, per finire, anche se l'elenco è solo parziale, uno dei grandi fenomeni degli ultimi 60 anni, Stevie Wonder. È suggestivo, tenero e struggente ascoltare il piccolo Stevie in questa bellissima My Baby's Gone, che in origine era stata lanciata con grande successo di critica e di pubblico dal mitico Ray Charles. L'album che contiene la traccia è infatti un vinile intitolato Tributo ad Uncle Ray, che il dodicenne Wonder incise nel 1962. Per tutti gli ascoltatori amanti delle incisioni più rare, ecco, nel vinile originale, Little Stevie Wonder in My Baby's Gone.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Thank you.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Oh.